Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 12 giugno, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 958 MHz, propulsione dal simbolo 27.500 FEC 5/6, polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Viaggio nei tesori UNESCO e Sapori di strada Turchia. Oggi sarò con voi io, Mirella Cetin.

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 12 giugno. Trump annulla i raid aerei previsti contro l'Iran, dando così un segnale in vista di un possibile accordo. Messico e Corea del Sud conquistano le prime vittorie nei mondiali. Israele stanzia 51 milioni di dollari per l'espansione.

questione di insediamenti illegali. La premier italiana Meloni sostiene le sanzioni contro i coloni israeliani illegali e Turkish Airlines ottiene per la quinta volta il premio per il servizio di ristorazione. Adesso passiamo al notiziario. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di aver annullato gli attacchi pianificati contro l'Iran dopo che i colloqui sono stati portati al più alto livello della leadership iraniana e approvati dai partner regionali. Poche ore prima Trump aveva minacciato di colpire l'Iran molto duramente stasera e aveva promesso di prendere il controllo delle principali infrastrutture petrolifere. Trump ha affermato che il blocco navale rimarrà in vigore fino alla firma di un accordo definitivo, mentre Teheran ha avvertito che risponderà con maggior forza a qualsiasi futuro attacco statunitense. I mondiali di calcio sono iniziati con la vittoria del Messico contro il Sudafrica per 2-0 nella partita inaugurale, seguita dall'incontro tra Corea del Sud e Repubblica Ceca. Nel gruppo A, il torneo coorganizzato da Stati Uniti, Messico e Canada è il più grande della storia, con 48 squadre partecipanti e un fatturato previsto di 13 miliardi di dollari. La cerimonia di apertura ha visto le esibizioni di Shakira e Burna Boy.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Secondo l'organizzazione Peace Now, Israele ha stanziato 152 milioni di shekel per la preparazione dei piani di costruzione di 69 insediamenti e posti di blocco illegali nella Cisgiordania occupata. L'organizzazione anti-insediamenti ha affermato che il governo si sta anche preparando a stanziare oltre 1 miliardo di shekel per nuovi progetti di insediamento. I fondi sosterranno le attività di pianificazione ed espansione in tutto il territorio occupato, dove vivono circa 750.000 coloni israeliani illegali in insediamenti e posti di blocco considerati illegali dal diritto internazionale. La premier italiana Giorgia Meloni ha appoggiato le sanzioni contro i coloni israeliani illegali e il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, chiedendo al contempo una revisione più ampia delle relazioni tra l'Unione Europea e Israele. Intervenendo in Parlamento, Meloni ha affermato che il Consiglio europeo dovrebbe riflettere sul futuro dei rapporti con Israele e ha sostenuto le misure contro i coloni violenti che incitano all'odio e all'estremismo. La premier italiana ha inoltre sollecitato un dibattito che riconosca l'importanza strategica della questione per l'Italia e per l'Europa. Turkish Airlines si è aggiudicata per la quinta volta il premio Best in Class in Food and Beverage Exhibition di Apex. Il riconoscimento si basa sul feedback anonimo dei passeggeri, racconto su oltre 1 milione di voli di più di 600 compagnie aeree in tutto il mondo. L'amministratore delegato Ahmed Olmuştur ha affermato che il premio riflette la passione e la professionalità dei team della compagnia aerea, mentre Apex ha elogiato Turkish Airlines per aver portato la cultura e l'ospitalità turca ai passeggeri in tutta la sua rete che si estende su 130 paesi. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
0: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.
2: Un caro saluto a tutti voi che siete in ascolto su questa frequenza. Continuiamo il nostro viaggio tra le tracce della Turchia nell'UNESCO. Fino ad oggi abbiamo scoperto insieme i patrimoni culturali e naturali della Turchia iscritti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. A partire da questo episodio allarghiamo invece il nostro percorso e iniziamo a includere anche i nostri

vostri valori inseriti nella lista propositiva registrati con l'obiettivo di essere protetti dall'UNESCO e candidati in futuro alla lista del patrimonio mondiale. La nostra prima tappa è il Bazar Storico di Kemerald, uno dei componenti più importanti della città storica portuale di Izmir, iscritta nella lista propositiva UNESCO. Izmir, nel cuore dell'Egeo, continua da migliaia di anni ad essere una delle città portuali più importanti del mondo mediterraneo. Nel corso della storia, questa città, che ha ospitato diverse civiltà, rotte commerciali e culture, è diventata uno dei centri storici più significativi della Turchia, grazie al suo patrimonio stratificato. Kemerald si trova proprio al centro di questa grande storia, con le sue strade, i suoi caravanserai, i suoi bazar e le sue strutture storiche che mantengono la loro vitalità da secoli, continuano ad essere uno dei più importanti centri commerciali, non solo di Izmir, ma anche dell'Anatolia. Ciò che rende Kemerald importante dal punto di vista UNESCO non è soltanto la presenza delle sue strutture storiche. L'aspetto più rilevante è che l'area fa parte di una grande organizzazione urbana sviluppatasi nel tempo insieme al porto. Il dossier della candidatura della città storica portuale di Izmir, presente nella lista propositiva UNESCO, considera insieme Kadıköy, l'Agora di Simina, Kemerald, Basmane e il tessuto urbano storico circostante. Queste aree formano un paesaggio urbano stratificato in cui la vita è continuata senza interruzioni dall'antichità fino ad oggi. Analizzando lo sviluppo storico di Izmir, si osserva come la città si sia trasformata in diversi periodi: da antica Smirna al periodo romano, da Bisanzio all'impero ottomano fino alla Repubblica di Turchia. La città è cambiata, cresciuta e si è sviluppata continuamente. Nonostante ciò, le tracce dei periodi passati sono rimaste vive nel tessuto urbano. Nel processo di candidatura UNESCO, questa continuità emerge come una delle caratteristiche più significative dell'area. Passeggiando per le strade di Kemerald non si cammina soltanto in un bazar. Qui si percepiscono anche la cultura commerciale, la vita urbana e la memoria collettiva accumulata dei secoli. Caravanserragli, bedesta, narasta, negozi tradizionali, luoghi di culto e passaggi storici si uniscono creando un tessuto urbano unico. Durante il periodo ottomano, l'area era uno dei centri importanti della rete commerciale del Mediterraneo e ancora oggi mantiene la sua vitalità economica e sociale. Uno degli aspetti sottolineati nel dossier di candidatura UNESCO è la diversità culturale di Izmir. Per secoli, musulmani, ebrei, levantini e diverse comunità hanno vissuto insieme in questa città, contribuendo al suo sviluppo attraverso il commercio e la vita sociale. Questo passo multiculturale ha lasciato tracce in molti ambiti, dall'architettura alla pianificazione urbana. Molti edifici storici oggi visibili a Kemerald e nei suoi dintorni sono testimonianze concrete di questa convivenza. Nei processi UNESCO non è sufficiente identificare solo il valore storico dei siti, è altrettanto importante stabilire come questi valori verranno protetti e trasmessi alle generazioni future. Anche il piano di gestione dell'area della città storica portuale di Izmir è il risultato di questo approccio. Preparato con il contributo del Ministero della Cultura e del Turismo, dell'amministrazione locale, dell'Università degli Esperti e dell'organizzazione della società civile, questo piano integra principi di conservazione, restauro, gestione dei visitatori e uso sostenibile. Negli ultimi anni anche i lavori di restauro a Kemerald e nei suoi dintorni rappresentano esempi concreti di questo approccio. Grazie a progetti volti alla conservazione degli edifici storici, delle strade e degli elementi del patrimonio culturale, si mira a preservare il carattere originale dell'area. In questo modo, mentre si tutela l'ambiente storico, si cerca anche di mantenere la vitalità economica e sociale della regione.
Oggi anche l'approccio alla tutela del patrimonio culturale si sta evolvendo. Non è più sufficiente che gli edifici rimangano in piedi. Temi come il cambiamento

cambiamento climatico, il rischio sismico, la gestione dei disastri, il turismo sostenibile e la continuità della vita urbana sono diventate parte fondamentale delle politiche di conservazione. Anche nei lavori sulla città storica portuale di Izmir si affrontano queste questioni con l'obiettivo di rendere il tessuto storico più resiliente ai rischi futuri. Una delle caratteristiche che distingue Kemerate da molti altri centri storici commerciali è il fatto di essere un patrimonio vivo. I commercianti che aprono i loro negozi ogni mattina, gli artigiani che continuano le loro tradizioni, le persone che fanno acquisti e i visitatori che desiderano vivere l'atmosfera storica mantengono vivo il legame tra questo grande patrimonio e la vita quotidiana. In questo senso, Kemerate non rappresenta solo il passato, ma anche la riflessione attuale di una cultura urbana ancora viva. Oggi il processo di candidatura della città storica portuale di Izmir alla lista del patrimonio mondiale UNESCO è ancora in corso. I lavori svolti su questo vasto paesaggio storico, che include anche Kemerate, contribuiscono a rendere il patrimonio culturale della Turchia più visibile a livello internazionale. Questo sito, che conserva una memoria urbana millenaria, continua a costruire un

0: commercio che continua all'ombra dei caravanserai storici e la cultura urbana tramandata di generazione in generazione mantengono viva la memoria di Izmir ancora oggi. In questo senso, Kemerat non è soltanto un bazar, ma un importante sito del patrimonio che riflette la storia della urbanizzazione, del commercio e dell'interazione culturale dell'Anatolia. Nel prossimo episodio continueremo il nostro viaggio tra le tracce della Turchia nell'UNESCO, esplorando questa volta il meraviglioso mondo del patrimonio culturale immateriale. Arrivederci.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
11: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
14: Петерчия радио садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радиосу.
16: Айч радио воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлеер Туркияның теги радиосы.
9: Е садай Туркия.
6: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
11: Эдо ифонетис Туркия.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
8: İni Adala Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este Radio Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Türkiye.
7: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
3: It Türkiye hangi radio ya?
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
17: Sapori di Strada Türkiye.
0: Oggi vogliamo parlarvi di uno spuntino veloce ma gustoso, perfetto sia per la tavola della colazione sia durante una intensa giornata di lavoro. Uno degli aspetti migliori di questa specialità di forno, saziante, pratica e ricca di ripieni diversi, è anche il suo prezzo molto conveniente. Nel nostro programma Sapori di Strada Turchia presentiamo i piatti veloci ma allo stesso tempo deliziosi di queste terre. Nel menu di oggi c'è il gözleme. Anche chi conosce solo un po' la Turchia ha sicuramente sentito parlare del gözleme e forse lo ha persino assaggiato. Tuttavia, per chi sente nominare per la prima volta questo cibo di strada, vorremmo presentarlo brevemente. Il gözleme è una specialità di pasta cotta su una piastra chiamata saç. Il suo interno può essere riempito, a piacere, con vari ripieni. Oltre alla versione semplice, le varianti più diffuse sono quelle al formaggio, alla carne macinata e alle patate. Come si può immaginare, da un prodotto a base di pasta, è molto gustoso e si consiglia assolutamente di consumarlo caldo. Un altro aspetto piacevole del gözleme è che, quando se ne ha voglia, può essere preparato facilmente anche a casa utilizzando la yufka già pronta. E se vi chiedete cos'è la yufka, è un

0: Elemento indispensabile dal gözleme. Si tratta di una sfoglia sottilissima fatta con sale, farina bianca e acqua così fine da lasciar quasi filtrare la luce del giorno. Guardando al significato della parola, si afferma che il termine gözleme derivi da közleme. Közleme significa cottura sulla brace. In turco la parola köz, cioè il pezzo di legno ardente ridotto a brace, ha subito nel tempo un cambiamento fonetico. Così il termine gözleme è arrivato fino a oggi nella forma gözleme. Torniamo alla storia del gözleme. Trattandosi di un alimento a base di impasto, possiamo dire che la sua storia sia molto antica. Alcune fonti indicano che sia stato un piatto amato nella cucina ottomana e anatolica fin dal XV secolo. Analizzando antiche ricette, si nota infatti che le origini del gözleme risalgono al periodo del sultano Fatih Mehmet. Altre fonti, invece, fanno risalire questa storia ancora più indietro, all'epoca dei Selciuchidi. Si racconta che sotto i Selciuchidi il pane cotto sulla brace fosse chiamato közmen e che questo termine sia una delle prime espressioni usate con il significato di gözleme. Naturalmente è difficile stabilire con certezza assoluta la veridicità di questa informazione. Tuttavia possiamo affermare con tranquillità una cosa. La storia del gözleme è antica quanto la storia della pianificazione in Anatolia. È giunto il momento di andare da un gözlemeci. Con questo termine ci si riferisce sia alla persona che prepara il gözleme, sia al locale in cui vengono venduti. Prima di ordinare, però, c'è un dettaglio fondamentale a cui prestare attenzione. Il gözleme è già fatto con pasta pronta yufka o esteso a mano. Per assaporare questo piatto nel suo significato più autentico, bisogna assolutamente scegliere quello fatto a mano. In genere, poco dietro in bancone e sotto gli occhi dei clienti si vedono donne esperte, solitamente di mezz'età, che preparano i gözleme con mani abilissime. Nei locali tradizionali, queste donne siedono a terra davanti a un piccolo tavolino di legno rotondo. Accanto a loro si trova il saç, che oggi può essere elettrico o a gas. Il saç, proprio come il tavolino, è di forma circolare e ha un diametro di circa 60 centimetri. L'impasto viene lavorato, arrotolato sul batterello e steso ripetutamente finché non diventa sottile come un foglio di carta. Successivamente si aggiunge il ripieno, l'impasto viene piegato come una busta. Si spennella con olio e si adagia sul saç per cuocerlo su entrambi i lati. Il profumo delizioso della pasta che rosola lentamente e dal ripieno inizia a diffondersi nell'aria. È il segnale che è ora di girarlo. Il gözlemeci interviene prontamente e lo gira. La superficie cotta appare croccante e di un bel colore dorato. Una volta pronta, il gözleme viene messo nel piatto e tagliato in parti uguali. Alcuni preferiscono ripiegarlo a mezzaluna, altri optano per una forma rettangolare. Qualunque sia la forma, il risultato è sempre un sapore sublime. Mentre la sfoglia viene stesa, è il momento di scegliere il ripieno. Le varianti più classiche e amate sono formaggio bianco e prezzemolo, patate oppure carne macinata. Oltre a queste si trovano opzioni con spinaci, porri, formaggio a pasta dura, melanzane o sugo. La parte forse più bella, ma anche più difficile, è riuscire a decidere tra così tante opzioni. Se preferite, potete anche dire nessuna di queste va per me e farvi preparare un gözleme personalizzato secondo i vostri gusti. La scelta spetta interamente a voi. Un gözleme caldissimo fatto a mano si accompagna divinamente con ayran o un buon tè. Buon appetito!
1: Sapori di strada, Türkiye.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. Trump annulla i raid aerei previsti contro l'Iran, dando così un segnale in vista di un possibile accordo. Messico e Corea del Sud conquistano le prime vittorie nei mondiali. Israele stanzia 51 milioni di dollari per l'espansione degli insediamenti illegali. La premier italiana Meloni sostiene le sanzioni contro i coloni israeliani illegali e Turkish Airlines ottiene per la quinta volta il premio per il servizio di ristorazione. Finiamo qui la nostra trasmissione in italiano ricordandovi che sul sito www.tritalianoit.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo email italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 12 giugno, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 958 MHz, propulsione dal simbolo 27.500 FEC 5/6, polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Viaggio nei tesori UNESCO e Sapori di strada Turchia. Oggi sarò con voi io, Mirella Cetin.

0: Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 12 giugno. Trump annulla i raid aerei previsti contro l'Iran, dando così un segnale in vista di un possibile accordo. Messico e Corea del Sud conquistano le prime vittorie nei mondiali. Israele stanzia 51 milioni di dollari per l'espansione di insediamenti illegali. La premier italiana Meloni sostiene le sanzioni contro i coloni israeliani illegali e Turkish Airlines ottiene per la quinta volta il premio per il servizio di ristorazione. Adesso passiamo al notiziario. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di aver annullato gli attacchi pianificati contro l'Iran dopo che i colloqui sono stati portati al più alto livello della leadership iraniana e approvati dai partner regionali. Poche ore prima, Trump aveva minacciato di colpire l'Iran molto duramente stasera e aveva promesso di prendere il controllo delle principali infrastrutture petrolifere. Trump ha affermato che il blocco navale rimarrà in vigore fino alla firma di un accordo definitivo, mentre Teheran ha avvertito che risponderà con maggior forza a qualsiasi futuro attacco statunitense. I mondiali di calcio sono iniziati con la vittoria del Messico contro il Sudafrica per 2-0 nella partita inaugurale, seguita dall'incontro tra Corea del Sud e Repubblica Ceca. Nel gruppo A, il torneo coorganizzato da Stati Uniti, Messico e Canada è il più grande della storia, con 48 squadre partecipanti e un fatturato previsto di 13 miliardi di dollari. La cerimonia di apertura ha visto le esibizioni di Shakira e Burna Boy.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
0: Secondo l'organizzazione Peace Now, Israele ha stanziato 152 milioni di shekel per la preparazione dei piani di costruzione di 69 insediamenti e posti di blocco illegali nella Cisgiordania occupata.

L'organizzazione anti-insediamenti ha affermato che il governo si sta anche preparando a stanziare oltre 1 miliardo di shekel per nuovi progetti di insediamento. I fondi sostengono

0: Giorgia Meloni ha appoggiato le sanzioni contro i coloni israeliani illegali e il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, chiedendo al contempo una revisione più ampia delle relazioni tra l'Unione Europea e Israele. Intervenendo in Parlamento, Meloni ha affermato che il Consiglio europeo dovrebbe riflettere sul futuro dei rapporti con Israele e ha sostenuto le misure contro i coloni violenti che incitano all'odio e all'estremismo. La premier italiana ha inoltre sollecitato un dibattito che riconosca l'importanza strategica della questione per l'Italia e per l'Europa. Turkish Airlines si è aggiudicata per la quinta volta il premio Best in Class in Food and Beverage Exhibition di APEX. Il riconoscimento si basa sul feedback anonimo dei passeggeri, racconto su oltre 1 milione di voli di più di 600 compagnie aeree in tutto il mondo. L'amministratore delegato Ahmed Olmuştur ha affermato che il premio riflette la passione e la professionalità dei team della compagnia aerea, mentre APEX ha elogiato Turkish Airlines per aver portato la cultura e l'ospitalità turca ai passeggeri in tutta la sua rete che si estende su 130 paesi. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.
2: Un caro saluto a tutti voi che siete in ascolto su questa frequenza. Continuiamo il nostro viaggio tra le tracce della Turchia nell'UNESCO. Fino ad oggi abbiamo scoperto insieme i patrimoni culturali e naturali della Turchia iscritti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. A partire da questo episodio allarghiamo invece il nostro percorso e iniziamo a includere anche i nostri valori inseriti nella lista propositiva registrati con l'obiettivo di essere protetti dall'UNESCO e candidati in futuro alla lista del patrimonio mondiale. La nostra prima tappa è il Bazar storico di Kemerald. Uno dei componenti più importanti della città storica portuale di Izmir, iscritta nella lista propositiva UNESCO. Izmir, nel cuore dell'Egeo, continua da migliaia di anni ad essere una delle città portuali più importanti del mondo mediterraneo. Nel corso della storia, questa città, che ha ospitato diverse civiltà, rotte commerciali e culture, è diventato uno dei centri storici più significativi della Turchia, grazie al suo patrimonio stratificato. Kemerald si trova proprio al centro di questa grande storia. Con le sue strade, i suoi caravanserai, i suoi bazar e le sue strutture storiche, che mantengono la loro vitalità da secoli, continua ad essere uno dei più importanti centri commerciali, non solo di Izmir, ma anche dell'Anatolia. Ciò che rende Kemerald importante dal punto di vista UNESCO non è soltanto la presenza delle sue strutture storiche. L'aspetto più rilevante è che l'area fa parte di una grande organizzazione urbana sviluppatasi nel tempo insieme al porto. Il dossier della candidatura della città storica portuale di Izmir, presente nella lista, considera insieme Kadıköy, Lagos, Mina, Kemerald, Basmane e il tessuto urbano storico circostante. Queste aree formano un paesaggio urbano stratificato in cui la vita è continuata senza interruzioni dall'antichità fino ad oggi. Analizzando lo sviluppo storico di Izmir, si osserva come la città si sia trasformata in diversi periodi. Da antica Smirna al periodo romano, da Bizanzio all'impero ottomano fino alla Repubblica di Turchia, la città è cambiata, cresciuta e si è sviluppata continuamente. Nonostante ciò, le tracce dei periodi passati sono rimaste vive nel tessuto urbano. Nel processo di candidatura UNESCO, questa continuità emerge come una delle caratteristiche più significative dell'area. Passeggiando per le strade di Kemerald non si cammina soltanto in un bazar. Qui si percepiscono anche la cultura commerciale, la vita urbana e la memoria collettiva accumulata dei secoli. Caravanserragli, bedeste, narasta, negozi.

0: tradizionale, luoghi di culto e passaggi storici si uniscono creando un tessuto urbano unico. Durante il periodo ottomano, l'area era uno dei centri importanti della rete commerciale del Mediterraneo e ancora oggi mantiene la sua vitalità economica e sociale. Uno degli aspetti sottolineati nel dossier di candidatura UNESCO è la diversità culturale di Izmir. Per secoli, musulmani, ebrei, levantini e diverse comunità hanno vissuto insieme in questa città, contribuendo al suo sviluppo attraverso il commercio e la vita sociale. Questo passo multiculturale ha lasciato tracce in molti ambiti, dall'architettura alla pianificazione urbana. Molti edifici storici oggi visibili a Kemerate e nei suoi dintorni sono testimonianze concrete di questa convivenza. Nei processi UNESCO non è sufficiente identificare solo il valore storico dei siti, è altrettanto importante stabilire come questi valori verranno protetti e trasmessi alle generazioni future. Anche il piano di gestione dell'area della città storica portuale di Izmir è il risultato di questo approccio. Preparato con il contributo del Ministero della Cultura e del Turismo, dell'amministrazione locale, dell'Università degli Esperti e dell'Organizzazione della Società Civile, questo piano integra principi di conservazione, restauro, gestione dei visitatori e uso sostenibile. Negli ultimi anni anche i lavori di restauro a Kemerate e nei suoi dintorni rappresentano esempi concreti di questo approccio. Grazie a progetti volti alla conservazione degli edifici storici, delle strade e degli elementi del patrimonio culturale, si mira a preservare il carattere originale dell'area. In questo modo, mentre si tutela l'ambiente storico, si cerca anche di mantenere la vitalità economica e sociale della regione. Oggi anche l'approccio alla tutela del patrimonio culturale si sta evolvendo. Non è più sufficiente che gli edifici rimangano in piedi. Temi come il cambiamento climatico, il rischio sismico, la gestione dei disastri, il turismo sostenibile e la continuità della vita urbana sono diventati parte fondamentale delle politiche di conservazione. Anche nei lavori sulla città storica portuale di Izmir, si affrontano queste questioni con l'obiettivo di rendere il tessuto storico più resiliente ai rischi futuri. Una delle caratteristiche che distingue Kemerate da molti altri centri storici commerciali è il fatto di essere un patrimonio vivo. I commercianti che aprono i loro negozi ogni mattina, gli artigiani che continuano le loro tradizioni, le persone che fanno acquisti e i visitatori che desiderano vivere l'atmosfera storica mantengono vivo il legame tra questo grande patrimonio e la vita quotidiana. In questo senso, Kemerate non rappresenta solo il passato, ma anche la riflessione attuale di una cultura urbana ancora viva. Oggi il processo di candidatura della città storica portuale di Izmir alla lista del patrimonio mondiale UNESCO è ancora in corso. I lavori svolti su questo vasto paesaggio storico, che include anche Kemerate, contribuiscono a rendere il patrimonio culturale della Turchia più visibile a livello internazionale. Questo sito, che conserva una memoria urbana millenaria, continua a costruire un forte ponte tra passato e futuro. I passi che risuonano nei vicoli stretti di Kemerate, il commercio che continua all'ombra dei caravanserai storici e la cultura urbana tramandata di generazione in generazione mantengono viva la memoria di Izmir ancora oggi. In questo senso, Kemerate non è soltanto un bazar, ma un importante sito del patrimonio che riflette la storia della urbanizzazione, del commercio e dell'interazione culturale dell'Anatolia. Nel prossimo episodio continueremo il nostro viaggio tra le tracce della Turchia nell'UNESCO, esplorando questa volta il meraviglioso mondo del patrimonio culturale immateriale. Arrivederci.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Этерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
15: Овода Тюркия Вюну Радио Са.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитплеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
6: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидар радио Амурия Тюркия.
2: Ини адала радио Суара Тюркия.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangya radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
22: Sapori di strada Türkiye.
23: Oggi vogliamo parlarvi di uno spuntino veloce ma gustoso, perfetto sia per la tavola della colazione sia durante una intensa giornata di lavoro. Uno degli aspetti migliori di questa specialità di forno, saziante, pratica e ricca di ripieni diversi, e anche il suo prezzo molto conveniente. Nel nostro programma Sapori di strada Turchia presentiamo i piatti veloci ma allo stesso tempo deliziosi di queste terre. Nel menu di oggi c'è il gözleme. Anche chi conosce solo un po' la Turchia ha sicuramente sentito parlare del gözleme e forse lo ha persino assaggiato. Tuttavia, per chi sente nominare per la prima volta questo cibo di strada, vorremmo presentarlo brevemente. Il gözleme è una specialità di pasta cotta su una piastra chiamata saç. Il suo interno può essere riempito, a piacere, con vari ripieni. Oltre alla versione semplice, le varianti più diffuse sono quelle al formaggio, alla carne macinata e alle patate. Come si può immaginare, da un prodotto a base di pasta, è molto gustoso e si consiglia assolutamente di consumarlo caldo. Un altro aspetto piacevole del gözleme è che, quando se ne ha voglia, può essere preparato facilmente anche a casa utilizzando la yufka già pronta. E se vi chiedete cos'è la yufka? È un elemento indispensabile del gözleme. Si tratta di una sfoglia sottilissima fatta con sale, farina bianca e acqua così fine da lasciar quasi filtrare la luce del giorno. Guardando al significato della parola, si afferma che il termine gözleme derivi da közleme. Közleme significa cottura sulla brace. In turco la parola köz, cioè il pezzo di legno ardente ridotto a brace, ha subito nel tempo un cambiamento fonetico. Così il termine gözleme è arrivato fino a oggi nella forma gözleme. Torniamo alla storia del gözleme. Trattandosi di un alimento a base di impasto, possiamo dire che la sua storia sia molto antica. Alcune fonti indicano che sia stato un piatto amato nella cucina ottomana e anatolica fin dal XV secolo. Analizzando antiche ricette, si nota infatti che le origini del gözleme risalgono al periodo del sultano Fatih Mehmet. Altre fonti invece fanno risalire questa storia a

0: ancora più indietro, all'epoca dei Seljuqidi. Si racconta che sotto i Seljuqidi il pane cotto sulla brace fosse chiamato közmen e che questo termine sia una delle prime espressioni usate con il significato di gözleme. Naturalmente è difficile stabilire con certezza assoluta la veridicità di questa informazione. Tuttavia possiamo affermare con tranquillità una cosa. La storia del gözleme è antica quanto la storia della pianificazione in Anatolia. È giunto il momento di andare da un gözlemeci. Con questo termine ci si riferisce sia alla persona che prepara il gözleme, sia al locale in cui vengono venduti. Prima di ordinare però, c'è un dettaglio fondamentale a cui prestare attenzione. Il gözleme è già fatto con pasta pronta yufka o esteso a mano. Per assaporare questo piatto nel suo significato più autentico, bisogna assolutamente scegliere quello fatto a mano. In genere, poco dietro in bancone e sotto gli occhi dei clienti si vedono donne esperte, solitamente di mezz'età, che preparano i gözleme con mani abilissime. Nei locali tradizionali, queste donne siedono a terra davanti a un piccolo tavolino di legno rotondo. Accanto a loro si trova il saç, che oggi può essere elettrico o a gas. Il saç, proprio come il tavolino, è di forma circolare e ha un diametro di circa 60 cm. L'impasto viene lavorato, arrotolato sul batterello e steso ripetutamente finché non diventa sottile come un foglio di carta. Successivamente si aggiunge il ripieno, l'impasto viene piegato come una busta. Si spennella con olio e si adagia sul saç per cuocerlo su entrambi i lati. Il profumo delizioso della pasta che rosola lentamente e dal ripieno inizia a diffondersi nell'aria. È il segnale che è ora di girarlo. Il gözlemeci interviene prontamente e lo gira. La superficie cotta appare croccante e di un bel colore dorato. Una volta pronto, il gözleme viene messo nel piatto e tagliato in parti uguali. Alcuni preferiscono ripiegarlo a mezzaluna, altri optano per una forma rettangolare. Qualunque sia la forma, il risultato è sempre un sapore sublime. Mentre la sfoglia viene stesa, è il momento di scegliere il ripieno. Le varianti più classiche e amate sono formaggio bianco e prezzemolo, patate oppure carne macinata. Oltre a queste si trovano opzioni con spinaci, porri, formaggio a pasta dura, melanzane o sugo. La parte forse più bella, ma anche più difficile, è riuscire a decidere tra così tante opzioni. Se preferite, potete anche dire nessuna di queste va per me e farvi preparare un gözleme personalizzato secondo i vostri gusti. La scelta spetta interamente a voi. Un gözleme caldissimo fatto a mano si accompagna divinamente con ayran o un buon tè. Buon appetito!
1: Sapori di strada Türkiye.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. Trump annulla i raid aerei previsti contro l'Iran, dando così un segnale in vista di un possibile accordo. Messico e Corea del Sud conquistano le prime vittorie nei mondiali. Israele stanzia 51 milioni di dollari per l'espansione degli insediamenti illegali. La premier italiana Meloni sostiene le sanzioni contro i coloni israeliani illegali e Turkish Airlines ottiene per la quinta volta il premio.

per il servizio di ristorazione. Finiamo qui la nostra trasmissione in italiano ricordandovi che sul sito www.tiretitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo email italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.